0: Yes, Mike Azerero. Mike Azerero, come sogno, ma c'è più una maniera di salire lo sangue. Twizere ko muhari kugira ngo tubane kabisa tufungane neza uyu munsi equipe ya Brighton mu rugo rero kuri stade bari mu rugo kabisa wakigira Manchester United equipe ya Burnley kwakira equipe ya Wolverhampton Wanderers Arsenal iri kwakira n'equipe ya Crystal Palace match za gutanirwa n'igikombe cya championnat equipe ya Fulham iri kabiri kwakira equipe ya Newcastle Liverpool kwakira equipe ya Brentford Man City kwakira equipe ya Aston Villa Nottingham kwakira equipe ya AFC Bournemouth Sunderland kwakira equipe ya Chelsea Tottenham Hotspur kwa jikipe, Everton mjikipe, West Ham United kwa jikipe. Yaliz United kabisa muri special. Ah, match ya kurwa na bantu benshi, kurwa na bantu barenze na batanu. Mukanya murumva muri abakobwa. Ara makipa kaze. Aki isa twa propinze. Isa za amakipa komeye yageza hano yari make cyane. Dore ikipe muri yo muri Canal Plus. E ci fa scommettere di guardare in cena. Tu hai casa no? Nietzsche mi ha chiesto il ganzo, anni di cominciare na coach, di cominciare a rivedere con coach, na Fablos, ne se na chiesa cedro. E mi nota, e mi rimucino. Come io gabbio se vi racciaro sa cosa. Ari con i vari match abbia ci messi. Match abbandi rovo, se comunque sono anima iranese. Bandi nabo tukumutsa nyuma iraryo numwari kumuza West Ham na Tottenham ku uyu munsi
1: zari ko zari kwicana
0: yari kuba ngo ari akantu banle bora bari gukena vuga se mama duhatane turwane cyangwa ariko atereka tusoye turere ko byuzi 1990 yarangira twigira mu family attention meta tuye mu kintu sagusa iri baryinyonza
1: ah so equipe Arsenal ni equipe ya kuze paso tuye kuza kwa togeza 5 kwa 5 ariya Arsenal bagiye kwishimisha juste yaratwe tujye gusebrana nabo ko byamaze kurangira mu kibuga tariya muri defense equipe ya Crystal Palace Quadin Anderson unyeza mu equipe ya Palace ariya attention din Anderson captain atreve outer me favoria ugarukira Mosquera akora controle kidogo kidogo ariya kwa Kisanogad